l'uomo farà il God Save the King, è l'inno nazionale d'Inghilterra.